0: niente adesso.
1: Sti
2: basta! Lo spettacolo non può cominciare!
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo! Brutti per...

sei già in giro, mi stanno prendendo in giro voi, sono di noi qua!

casa, perché qui è tutto magna magna. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete